0: Kari, kye bachwe suwe?
1: Nga yung ya chita suwe?
0: Chita mido, tagdaar siya. Rangchi bogu de yu.
1: Ale. Nga yung si gole yabri samchu. Lu zi yue.
0: Dida chita. Kye zi gyun kye me na, zi zhu zi lin che caw si.
1: Toda mo yung ya kashi.
0: Toda chi ge lu yu ba, rangge xin ge zhe wu.
1: Ma zhi, nye sen na di karsa, lu zi yue si yu. Zi zhu zi lin che bai ma do, ge xin da xie mdu gui.
0: Kyu xi da zhe wa yu bi xie nye mi du.
1: Kyu xi da zhe wa mi yu zhe xie du gui.
0: Zi ji ji xie chu. Tu zi yu na, nim du hla zi ga zhu.
1: Nga xio si du gui.
0: Gen hou la, gu da nye si gi.
1: Qian neng ai ge xia yu, ke rang ge lian xi ge ro.
0: Xu da.
1: Tu zi yu na class da to.
0: Nga da ni bei.
1: Lu zi yu. Ma mi di da ge xia yao qiu yu.

Denja ge che tu, chawang karbo kyu jingne, che gui bewa ta. Tezu ni, che ri ki jizo nang ki, jik chim nyuk zin che shu ki, re kyu shi re ti. Kwan su jik zu nye ba ta, che rim ca tang bu yu. Te ni, ngwa che gen ki, cha bu shi yin ba ta, te ngwe la se sa wam, du ne yak ba, dak song chi gi yu. Chawang garbu, chabot ha chamu, chi namba shindu chabu yu. Chabu sukla gyab tu, chi dere chabu shi ge yu jing. Chamu ming nang tu, teni chi yidu wang we, ke ju shi shi. Kan yisi na, chi dere ki ring dung te, chabu tab zing gi nuba ta, gibe gi nuba cun tu gi yu. Mashi konzo, 교수의 나라 권해

0: Ditto. Ninjim duwe.
1: Xiao Xiao, di chen ning jie le.
2: Ninjim duo. Ninjim cha xia.